Incar Akusumi, Lucy Ular continue del fiu de bevendo, che courduravo la fino grasieto che retenie la pulvera al fond del filtre, se trincavo del peteggia della flamo claro e del clarineggia dell'aigo che se sbulissie. Aro, la cafetiere elettrico, basto debuta la dose de pulvera, moulinado d'avance in co del mercai, di lo filtre de papier, d'empli la tineto d'aigo e de kichas lo butu. I gagnavo de tei. Oh, i gagnavo de tei, ma de tei ne mancavo pa. Restavo pa serefa, ma zaro che lo vieu la cantavo, sun trabal lo pregne d'aise, la tasso, sa tasso appena refrescado, lulu del caffè della veglia pegavo in carro alla porcellana, l'emplissie sem faire di mence. Faire di mence, passatei, a quelle expression ero sortido della bucco di uno vieglietto. Gli avia explica la buono vieglio che se la tasso ero pa pleno da fum, demuravo un false col come d'une incargo quand s'en dimenchavo. Si remembravo pa che d'aver ausi accord de sas gen, ma sas gen demuravo pa a chi che tocco. Un autre pays che l'usiu. Nous nous restons, si vous laissez un moment, pour écouter justement les Marie Rouanet qui cantent, mais sans Dieu, l'éternité, d'accord hein?